0: Ehi. È gustoso e pigo, ok? Te lo compro?
1: Quali sono tus? Lo redagate? Vuoi ir al bagno?